stare sotto, l'anno c'è stare sotto, che è il calvo in cacciarà, che è il calvo in cacciarà. L'anno c'è stare sotto, e non c'è stare sotto, e c'è famenza tra voi, c'è famenza tra voi, e voi a gacco piccole, voi a gacco piccole. Come va questa storia, come va questa storia, come va questa storia, come va questa storia. Siamo un po' lasciatori, siamo un po' lasciatori.